dal ko maggal ko di gañjalu rewma Serigne Touba nak di jitté yalla di taal bu sun borom tabaraka taala taalal bopum nam na ci muy yëkëti ko di jëmbax liku ba wote do geem di sahar.